Make out to me, Papa, be my three more. Now, who do you want more? Come on, say, oh, Mira, the doffo, honey. There you are. I can drink one. I don't see. Don't we say? Be my number one, I say, ha ha ha. And then a day. And you are some one, you idiot. The man said, what's not? Hey, me man, oh, yeah, da. Hey. Okre baswa. 230 pepepe. Okre baswa. Okre adofo anafe. What's my money up? Denaya. Nanka. Ya di odon nkwa. Nase. Ya di odon nkwa. Ya di odon nkwa. Ya di odon nkwa. Ya di odon nkwa. Ya di odon nkwa. Ya di odon nkwa. Ya di odon nkwa. Ya di odon nkwa. Ya di odon nkwa. Ya di odon nkwa. Ya di odon nkwa. Ya di odon nkwa. Ya di odon nkwa. Ya di odon nkwa. Ya di odon nkwa. Ya di odon nkwa. Ya di odon nkwa. Ya di odon nkwa. Ya di odon nkwa. Ya di odon nkwa. Ya di odon nkwa. Ya di odon nkwa. Ya di odon nkwa. Ya di odon nkwa. Ya di odon nkwa. Ya di odon nkwa. Ya di odon nkwa. Ya di odon nkwa. Ya di odon nkwa. Ya di odon nkwa. Ya di odon nkwa. Ya di odon nkwa. Ya di odon nkwa. Ya di odon nkwa. Ya di odon nkwa

come ho pa na fe mama ka ke trouble da yeah oga sasu wa pronounce utie me na fe eye